0: Sanibonani.
1: Molweni.
0: The Soil nimamele izwi lomzantsi ku 98.0 FM.
2: Izwi lomzantsi FM.